0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Collation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.

tonight. Let's

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Grab your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: Radio Company Time. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: La mattina alle 6 sveglia su Radio Company, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Botta da 90 la mattina presto su Radio Company, noi puntuali come sempre, veramente siamo praticamente quasi svizzeri. Salve a tutti, Mauro Tonello, buona giornata ancora, salve DJ Nick, ben arrivato. Era su sulle montagne questo, in questa mattinata, sì, è giunto qui nella vallata, mi fa piacere. Allora sentiamo i B-side in apertura con la voce di Darizia and Everlasting Picture Part 1. Questo sergione che in questo caso ha preso a prestito, non so se ufficialmente o no, un pezzo degli In Excess. Questa è I'm So Crazy e poi lui, il DJ produttore Roger Sanchez, con Turn the Music On.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Credo sia anche una one night, o è stata una one night in Ibiza, questa Turn the Music On per Roger Sanchez. C'era anche Part 1 con EXS e I'm So Crazy, in apertura invece da Lizia, produzione di BZ con Everlasting Picture. E tra un po' torniamo con Fargetta e Sara.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: vi ricordo, non lo faccio sempre, e questo è un mio piccolo deficit, che ci potete ascoltare anche in versione podcast, dove, beh, ovviamente nell'app di Radio Company, nella sessione dei podcast. Ma sentiamo ora Fargetta con la voce di Sara, già pronunciati con I Will Rise Again, Antico la sua We Need Freedom. Troviamo anche gli FBI Project con Come On and Do It, e lui dall'Olanda, uno dei nostri preferiti, Dr. Alban, and Sing Hallelujah.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: è il progetto Come On and Duet Antico, We Need Freedom, l'apertura invece Fargetta con I Will Rise Again. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genic, vi lascio anche questa mattina con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Company.
8: Radio Company, con la Family.

0: Poker Face, amici, buongiorno. Ma come state? Ma come la va? Buongiorno, amici. Allora, grazie per avermelo chiesto. La mia mattinata è iniziata così. Io che bevo un caffè, che mi casca una mandorla dentro il caffè. Devo ancora trovarla, tra l'altro. Non l'ho trovata. Buongiorno, Ale, come stai? Perfetto. Bene, direi.
1: Bene.
0: Può solo migliorare.
1: È un giovedì che non esiste, diciamo.
0: Sì, ma se tu ci pensi, oggi è giovedì e siamo già in onda. Cioè che il grosso è fatto, perché per noi il grosso è svegliarci al mattino, no?
1: Sì,
0: se ci pensi, cioè una volta che sei in onda, raga, la giornata è portata a casa. Domani è venerdì.
1: Meglio di così.
0: Ma sì, dai, e poi basta. E poi a un certo punto, sai chi torna?
1: Torna.
0: Tra l'altro ho notato ieri che secondo me lui un po' sta soffrendo il fatto di esserci distanti, perché ho la sensazione che lui sia tornato dal luogo in cui è andato in vacanza e che sia in quei giorni, sai, di relax, in cui però fai cose a casa. Allora ieri, dovete sapere che io e De Biasi ieri abbiamo riso fino alle lacrime, perché io e De Biasi abbiamo un problema comune, che c'è proprio, ci accomuna, è una cosa che io e lui abbiamo molto in comune, che è il ritrovarci sempre in una situazione, che è la situazione di voler raccontare una cosa all'altro ma avendo pochissimi dettagli e mettendo l'altro nelle condizioni di fare un sacco di domande senza però riuscire a dargli una risposta. Quindi ci troviamo infilati in queste conversazioni eterne in cui uno dice: ma quindi questa volta non lo so, ma quindi questa tipa no, non lo so, ma scusa, di cosa stai parlando, non lo so. E arriviamo proprio a un certo punto o a menarci o a ridere fino alle lacrime.
1: Comunque posso dire dove arriviamo sempre, a quale scena?
2: Sì. Prima io
3: ti do una mano.
2: Che c'è qua?
3: Esatto. Dove?
2: C'è una zanzara, un bollo rosso. È un succhiotto.
3: Si vede tanto.
2: Si vede.
3: Ma porca miseria.
2: Chi è che te l'ha fatto?
3: La Betty.
0: Questa situazione, la Betty.
2: La Betty, la conosco.
3: Ma sì che la conosci. L'altro giorno alla festa di Frank, quella che ha rotto il bicchiere.
2: La biondina, alta.
0: Sì.
3: No.
2: Con i capelli raccolti dietro.
3: Non è quella. Comunque
2: c'è il Mercedes bianco.
0: Siamo io e De Biasi, una conversazione
2: doccia,
0: tipica.
2: Guarda che c'è il cagnolino sempre in giro. Quella col trench grigio.
3: Trench grigio? Lei.
2: Vabbè, brava. Sì, alta.
3: Alta, brava.
2: Con i capelli raccolti
3: ero sotto
2: dietro.
3: La doccia a un certo punto.
2: C'è il fratello che fa
3: un
2: paracadutista.
3: Bravo, quello.
2: E allora madre organizza le feste, anche le cose.
3: Ero sotto la doccia.
2: C'è un po' le ginocchia punta.
3: Ginocchio a punta.
0: Sì, allora noi arriviamo sempre a questo punto delle ginocchia punta. Sì, e allora non è lei. E niente, il Sisma è molto geloso di questa situazione, perché diamo veramente spettacolo. Amici, siamo partiti così, facendoci un po' i fattacci nostri e raccontandovi come io e De Biasi ci ritroviamo sempre in una situazione alla Al, John and Jack. Voi invece come state, amici? Come sta andando la vostra settimana? Giusto per capire, perché molti sono ritornati dalle ferie, quindi curiosità mia, come sta procedendo? Vi hanno già fatto girare le scatole? C'è già qualcosa il vostro effetto ferie è già finito? Perché è successo qualcosa nello specifico? Oppure sta andando tutto molto bene? I vostri colleghi sono rientrati insieme a voi? Come sta andando? Come procede? So che c'era un vocale.
4: Ciao ragazzi, secondo me... No, sto zitto.
0: Perfetto, era questo? Ah, ok,
1: allora,
0: devo ascoltare.
1: L'ascolto dopo.
0: Ok, però comunque sì, tutto giusto. C'è qualcuno che scrive: mi sveglia al mattino solo per sentire la voce di Carlotta. Dai, io spero che tu abbia ben altro che ti permette. Pasquale, altro che ti fa alzare al mattino. Dai, 3332688688, quindi... Se avete voglia, innanzitutto sommersi prima mezz'ora così, un po' leggera. Adesso magari tiriamo fuori qualche notizietta, se avete voglia di parlare voi di qualcosa nello specifico. Ovviamente noi siamo qua, se avete voglia. Io ho un sacco di cose da dire. Volevo parlare di geografia, volevo parlare di gioielli, un sacco di cose che...
1: Cose interessanti, allora, dai.
0: No, tu dici gioielli. In realtà non tanto di gioielli, ma del Tamagotchi, che è da considerarsi un gioiello, perché adesso vale moltissimo. Ma dopo vi spiego. Nel frattempo 333 2688 688.
5: Carlotta!

0: come state, dove siete, che
1: ma
0: fate, come
1: sempre. Ma quanto parli, Carlotta?
0: Ragazzi, allora, voi non dovete mandare messaggi vocali come questo, perché adesso De Biasi ne farà un effetto e lo metterà ogni 10 minuti.
1: Carlotta, che pippotto!
0: Ecco, come qui. Non dovete mandare messaggi così, per favore! Per me, per favore, buongiorno! Questa è la Family, niente, allora, un po' di messaggi vocali, sentiamo chi
2: Parliamo
0: c'è.
2: Parliamo della tettonica a placche, che non è una brutta cosa,
0: Parliamo della tettonica a placche, cosa ne sai, Ale, prego?
3: La tettonica a placche è quella che ha fatto nascere anche il famoso Tectonic.
0: Ah,
3: ballo
0: è la
3: Tectonic.
0: Precursore della Tectonic.
3: Questo?
0: Ballo. No, la tettonica a placche è la teoria scientifica secondo cui la superficie esterna della Terra è divisa in grandi pezzi rigidi che si muovono. Però la tua teoria comunque è
3: Proprio sbagliata.
0: Non è proprio sbagliata, cioè comunque la tectonica da qualche parte arriverà. Poi chi c'è?
4: Ciao ragazzi, tornati dalle ferie il 17 agosto, iniziati in piena vendemmia, quindi non vedo l'ora delle prossime ferie. Spero nel giro di 10-12 giorni di fare almeno un bel weekend di riposo.
0: Ah sì, perché sarà veramente un duro lavoro la vendemmia. Poi c'è chi scrive: buongiorno Radio Company, ma vedo un po' che non

0: cambiamo argomento,
1: sì,
0: Ale.
1: Ah, subito. Cambi-
0: sì, cambiamo registro. No, sì, vabbè, perché è bello Sal Da Vinci, però dobbiamo parlare di cose serie, tipo... Allora, tu sei un giocatore di Uno?
1: Mi piace molto, sì, sì, sì.
0: Ti piace.
1: A parte che ha un sacco di regole questo gioco, però.
0: Che nessuno di noi conosce, esatto, a quanto pare. Allora, a questo punto la domanda è questa, che ti faccio io. Quando ti danno un più due e tu hai un più due o un più quattro, lo butti sopra il più due che ti è stato dato oppure semplicemente ti tiri su due carte?
1: Se io ho un più due...
0: No, se ti viene dato un più due, il giocatore prima di te butta un più due.
1: Esatto, ok.
0: E quindi tu, tu a quel punto dovresti prenderti due carte,
1: esatto,
0: no?
1: Sì.
0: Però nel tuo mazzo tu hai un altro più due. Allora tu cosa fai? Ti prendi
1: lo metto
0: le due...
1: sul mazzo, lo metto.
0: Lo sommi per far sì che quello che c'è dopo...
1: si prende quattro.
0: È sbagliato.
1: Forse cioè... lo sapevo anche.
0: Siamo tutti d'accordo sul fatto che si gioca così. Ale, anch'io gioco così. Okay. Cioè, si somma finché l'ultimo, perdonatemi il termine, l'ultimo stronzo che purtroppo non ha altre carte da sommare, si tira su 4, 5, 6, 18 carte, sono affari suoi. Però la verità è che uno chiarisce la regola che tutti sbagliano. Il più due non si può sommare.
1: Te lo prendi e basta, praticamente.
0: Te lo prendi e basta. La regola ufficiale parla chiaro. Se qualcuno si gioca un più due, il giocatore successivo deve pescare due carte e deve saltare il turno. Ma siamo pazzi! Chiaramente loro non sanno le regole del loro stesso gioco. Siamo d'accordo? Cioè loro non conoscono le loro stesse regole. Mi pare evidente. Scusami, sai. Comunque ci sono dei giochi come Uno, come Monopoli, che fanno veramente finire amicizie. Io non so voi come siete messi con i giochi da tavolo, devo dire che l'unico gioco da queste parti, cioè a casa mia, che non ci fa litigare, io non so se tu ci hai mai giocato, Ale, si chiama Dixit. È l'unico gioco che non ci fa litigare perché è un gioco molto carino, con delle belle immagini. Tu praticamente devi descrivere una carta che ha un'immagine disegnata senza entrare troppo nel dettaglio, perché gli altri devono indovinare se la carta è tua. Insomma, è molto carino. Però ragazzi, giocare a Uno, giocare a Monopoli, giocare a Risico sono dei giochi che ti fanno
1: litigare.
0: Ma sì, a un certo punto arriva le mani per forza con Uno. E questa cosa qua della regola di Uno loro la chiariscono molto spesso e tutti se ne sbattono, perché la verità, cioè ovvio, tu, ci sarà scritto nelle istruzioni, no, che c'è questa regola qua, ma tutti se ne sbattono.
1: Ognuno
0: perché
1: ha le proprie regole, praticamente.
0: Esatto. Allora sondaggione, via di sondaggione. Voi siete quelli che quando si fanno giochi tipo questo rispettano le regole e vi dà fastidio quando gli altri non lo fanno e quindi litigate perché per voi le regole sono importantissime, vanno rispettate, guai a chi non le rispetta? Oppure siete dei teppisti, tipo il mio fidanzato è il peggiore giocatore

a cui state giocando, oppure le regole ve le fate voi, ve le inventate voi e quindi siete anche un pochino più liberi. Dai, facciamo questo sondaggione 3332688688.

0: of the Sun, Walking on a Dream. Buongiorno amici, come state, dove siete, che fate, ma soprattutto sentiamo
1: Carlotta. Ma sì, facciamo una puntata intera sul bosone di Higgs.
0: Il bosone di Higgs? Ma intendi forse intendi forse una particella elementare fondamentale della fisica che spiega perché le altre particelle possiedono una massa? Intendi questo bosone di Higgs, spesso indicato popolarmente come bosone di Higgs o particella anche di Dio, detta popolarmente. No, comunque, guarda, scusa, ma preferisco parlare di altro. Andiamo avanti.
2: Carlotta, cerca di trattar bene le persone, dai. E comunque la tettonica a placche è una teoria secondo cui se noi dividiamo con un reggiseno le due placche, in mezzo si forma uno spazio che con l'età aumenta.
0: Beh, indubbiamente. E guarda, allora, io non lo so, ma quando andavo a scuola, sai Ale che ci sono tutti quei modi, no, per imparare delle cose, perché la verità è che ci sono delle situazioni che se te le spiega il professore come va spiegato magari non ti rimane in testa, però se ti fai tutta una storia, adesso per esempio questa cosa qua delle tettoniche placche è una sciocchezza, però se tu ti fai tutta una storia o ti fai dei pensieri di altro tipo, magari ti resta in testa, e ti resta in testa per decenni. Per esempio il nostro professore d'inglese, per stamparci in testa come si pronuncia Edimburgo in inglese, cioè Edinburgh, lui fa, cioè praticamente lui ci ha suggerito di ricordarci questo head, testa, in, dentro, bra, che è il reggiseno. Quindi a distanza di non so quanti anni siano passati dalla mia terza superiore, molti anni, ancora oggi io mi ricordo che Edimburgo in inglese si pronuncia Edinburgh perché è testa nel reggiseno, pensa. Grazie, però comunque alla fine è comunque servito.
3: Sì, sì, sì.
0: È servito.
3: Come la canzoncina?
0: Quale?
4: Under, in front of behind, in front of behind.
0: Vedi tu, ma tu hai imparato il ballettino. Tu hai imparato il ballettino con la mano.
3: Esatto, sì.
0: Scusa, fammi vedere cos'è?
4: Under, in bellissimo. Front of behind, in front of behind.
0: Bellissimo, perché è sopra, dentro, sotto, davanti e dietro. Stupendo, vedi.
3: Infatti, che quando devo dirti dietro in inglese, io prima faccio dentro di me la canzoncina.
0: In front of, in front of behind. Behind, certo, sarà quello. Bellissimo, guarda, posso dire, i professori in questo sono dei, cioè se riescono ad insegnarti una cosa in questo modo qui, secondo me hanno vinto tutto, perché logicamente poi tu a distanza vedi di decenni, te lo ricordi. Nel frattempo si stava parlando del più due di uno, del fatto che non si può rispondere più due ad un più due. Quindi la regola che noi ci siamo inventati è falsa, perché l'azienda che ha messo in vendita uno ha chiesto

0: secondo oppure ve le fate un po' vostre? Vi arrabbiate se qualcuno bara oppure siete leggeri? Nel frattempo Ivan suggerisce il non ti arrabbiare come gioco, che io non conosco, ma so che una mia amica non può giocare a quel gioco lì perché ogni volta rischia veramente di arrivare alle mani, cioè, per dire, perché pare che sia un gioco che fa effettivamente arrabbiare. 3332688688, quindi per i vostri messaggi ci prendiamo una piccola pausa tra poco.
1: Carlotta, cerca di trattar bene le persone, dai. Radio Company, the summer is magic.

0: Comrade Love Sober su Radio Company nella Family. Adesso c'è il ora esatta.
1: Ma quanto parli, Carlotta?
0: Non ho detto niente, Gianni, sai, sto conducendo un programma, che devo fare? Saltare su un PR.
2: Buongiorno.
0: Sono le 7 e 4 minuti.
3: Radio Company Time.
0: Buongiorno amici, buon giovedì, come state? Tutto bene?

0: Benvenuti. Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte.
1: Oh, yes.
0: Tutto quello che farete, direte o berrete, verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Se ci pensate bene, buongiorno, benvenuti. Questa è la vostra sveglia mattutina. Se ci pensate, il giovedì è il giorno perfetto per ubriacarsi, perché è quel giorno, non è troppo.

0: È tre giorni che sono convinta che sia giovedì, scrive qualcuno. Una settimana che non finisce più. No, così è brutto. Quando ti svegli fai: ah, che bello, è giovedì. No, veramente è martedì. Come martedì? Il giorno dopo: ah, che bello, oggi è giovedì. No, veramente è mercoledì. Come mercoledì? Ecco, questo può essere un grosso problema. C'è qualcuno, Ale?
1: Sul serio, non è dito, è una sisma.
0: Sì.
1: No, non voglio. Io voglio il duo Carlotta De Biasi.
0: Carlasi.
1: I De Barlotti. I De Biarlotti. Eccoli là. Sisma lo lasciamo in ferie. Carlotta, complimenti. Ale De Biasi, complimenti. Vogliamo solo voi due.
0: Grazie, grazie davvero, veramente, ma troppo gentile. Questo in realtà, ragazzi, lo sapete, ci stiamo preparando per fare lo scherzo. A partire da oggi, via libera ai vostri messaggi in cui elogiate a proprio, ragazzi, a manetta me De Biasi, perché lunedì volevamo fare questo scherzo da a Sisma, facendogli capire che in realtà questa settimana, facendogli credere che in realtà non abbiamo sentito per niente la sua mancanza, che in realtà questa settimana è stata veramente top. Che poi questo ce lo diciamo io e te, Ale. È la verità. È la verità. Tu sai.
2: È la verità. No,
3: dai, io non parlo di queste cose.
0: È la verità. Ci divertiamo di più con Sisma. Però ci siamo divertiti, dai.
3: Sì,
0: no.
3: Sì, assolutamente.
0: Sisma, con Sisma è tutta un'altra cosa. Però ci siamo divertiti. E allora gli stiamo facendo questo scherzo, no? Quindi mi raccomando, i messaggi vocali oggi e domani ce li mandate. Messaggi in cui semplicemente ci fate i complimenti per questa conduzione a due, io e De Biasi. Ok, poi lunedì li metteremo in onda in un mixato facendogli lo scherzetto, vai.
4: Fermi un attimo. Volete dirmi che il più 2 non si può aggiungere a un altro più 2 e quindi in automatico un più 4 non si può aggiungere a un altro più 4?
0: Esatto.
4: Perché io facevo anche così, cioè quando gioco aggiungo, certo, il più 4 a un più 4 che è già sul tavolo.
0: Aspetta, perché se vuoi proprio essere, perché un'altra cosa che si fa, perché ragazzi diciamocelo, si fa, è quando tipo ti danno un più 2 e tu nel tuo mazzo hai, che ne so, un 2 più 2 e un più 4 con cambio colore, tu fai, perché sai che se tu hai la stessa carta dello stesso colore, lo stesso numero, le puoi buttare contemporaneamente,
3: sì,
0: no?
3: Sì.
0: Un'altra cosa che io faccio, che è proprio bastarda, è: mi arriva un più 2, io prendo il più 2 rosso e lo butto, il più 2 giallo e lo butto, e poi dico: ah, sai che c'è? Ho anche un più 4 con cambio colore, lo butto, dico 1 no, e poi dico verde. Questa è proprio una regola, questa proprio non si fa.
3: Ma comunque,
0: però,
3: nel mazzo di oggi c'è un nuovo mazzo che è uscito da poco, c'è anche il cambio mazzo.
0: Ah sì, no, ma aspetta, queste sono carte che noi ignoriamo.
3: È bruttissimo quello.
0: Allora, il cambio mazzo, no, aspetta, cambio mazzo sì, lo facciamo. In realtà è figo, perché comunque ti dà un po' di più per il gioco.
3: Se io ho una carta e quell'altro ha magari 20 carte, cambio mazzo.
0: Eh certo,
3: si becca una carta.
0: Beh, ovvio. Vabbè. E un'altra carta che c'è nei nuovi mazzi di uno è una carta vuota.
3: E cosa fa?
0: Non lo so, io mi pare di aver capito, ma non ne sono sicura perché non ho mai letto veramente le regole, che ci puoi disegnare dentro la cosa che vuoi. Quindi se tu ci disegni dentro il cambio mazzo, quella carta diventa un cambio mazzo. Ma non ne sono sicura perché non ho mai letto veramente le regole. Abbiamo altri vocali, no?
3: No,
0: c'è chi scrive: quando farete lo scherzo alla Sisma? Io penso lunedì prima mezz'ora, cioè lunedì proprio appena entriamo in bombissima, durante lo spazio dei sommersi. Ma poi ovviamente recuperate tutto in podcast tramite la nostra app. 333

0: In Clare, chissà che sai, Can Wait. E adesso, amici, c'è un disco da cantare ad alta voce. Allora, io voglio fare una premessa questa volta. Le due canzoni, tra le due canzoni che abbiamo scelto, c'è una canzone che Ale De Biasi ci propone praticamente quattro volte a settimana. Cioè, quattro volte a settimana Ale fa: e se mettessimo Comprami? Giusto, era Comprami?
1: Sì, Comprami.
0: E noi ogni volta, per un motivo o per un altro, sì, però mettiamo questa. Sì, oggi l'abbiamo messa. Lui mi ha detto: se non vince questa, la nostra amicizia finisce. Ora non so perché, cioè, se vince la, io ve lo dico, fate voi, cioè, se vince l'altra canzone, Ale De Biasi non mi parla più. Per me è indifferente, poi siete voi a scegliere, però io ve l'ho detto. 3332688688 è il numero che vi serve, quindi, per votare tra uno e due. Vi facciamo ascoltare un pezzo di una canzone e un pezzo dell'altra canzone. Comunque siete voi a votare, ovviamente. La canzone numero uno è questa.
2: Vivendo la grinta che non hai.
0: La canzone finale. La canzone numero due invece è questa. Guarda, stanno già arrivando i voti, gli ascoltatori ti vogliono molto bene, Ale, te lo dico. 3332688688, quindi per scegliere tra uno o la nostra amicizia, quindi due. Ale,
3: Beach Club.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: io e Ale possiamo essere ancora amici. Viola Valentino, comprami. Ale, grazie amici, perché secondo me loro non hanno votato la canzone, hanno votato te, Ale. No, cioè, questo è bisogna dare atto agli ascoltatori, e tu devi essere molto molto onorato, insomma, di questa cosa,
1: perché
0: è una cosa molto
1: bella.
0: È una cosa molto bella. Finalmente Alessandro è riuscito ad ascoltare questa canzone nel disco da cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, come state? Dove siete? Che fate? Insomma, un po' stavamo parlando di uno, poi non so se gli vocali che sono arrivati riguardano il gioco. Sentiamo.
2: Buongiorno company, ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Sono stato incuriosito appunto dalla Carlotta quando parlava del gioco 1. Allora, noi siamo un gruppo di diversamente giovani. Degli anni 60-70, e niente, praticamente giochiamo un gioco che si chiama Zizzagola, che è praticamente il gioco di uno e fatto con le carte da briscola, dove i semi, appunto, ci sono dei semi che danno le regole, tipo il cavallo fa saltare un turno, il re fa cambiare il giro orario in antiorario, l'asso fa pescare due carte. E quando si arriva con una carta bisogna dire zizza, ok? Se no, se non si dice, zizza, si pescano due carte di penitenza e si chiude come gioco a uno. Allora, io la regola personalmente, ho anche il gioco a uno, però la regola non la sapevo, quella del più due, che non si può rispondere. Ecco, io questo adesso l'ho fatto presente anche nel nostro gruppo di amici e adesso vediamo cosa ne salta fuori, perché noi con questo gioco, cioè in spiaggia oppure quando usciamo in barca,
0: però
2: facciamo veramente un casino, ridiamo come i cretini, e a vedere sta gente da 60 anni che si diverte con poco, cioè la gente ci guarda basita.
0: Vabbè, ma questi sono giochi bellissimi, ragazzi, c'è poco da fare. Guarda, ma poi sono giochi che, allora, io non so se voi avete presente il gioco che mi tocca dire una parolaccia. Tu, Ale, mi hai giocato a merda?
1: Sempre, bellissimo.
0: Ok, sì, sì. Mia cugina, giocando a questo gioco qua, si è rotta il mignolo. No, veramente, perché ha fatto una fine bruttissima il suo mignolo, perché stavamo giocando, e quando giochi con questa, con questa, con questa foga, con ti diverti, ridi, scherzi, poi alla fine giochi come questo.
1: A nervoso? Hai mai giocato?
0: No, che gioco è?
1: Un saluto ai miei amici Luca, Fred e Sofì. Io perdo sempre, praticamente.
0: Ma cos'è nervoso? Perché tu non sei mai nervoso, perché tu sei uno che sta nel chill.
1: È sempre un gioco simile a merda, che alla fine l'ultimo che arriva perde e si prende tutto il mazzo.
0: Ah, ok, sono
1: e
0: quei classici.
1: Esatto.
0: Beh, mamma mia. Comunque, guarda, allora il gioco. Infatti, ti dico, a casa mia si gioca principalmente ad un gioco che è molto difficile che ti faccia litigare. Poi chi c'è?
3: Ciao, Lotti.
0: Buongiorno.
3: Io ho uno flip extreme,
0: cioè?
3: Praticamente è il uno flip, che praticamente hai due facce, le carte hanno due facce. Extreme perché si schiaccia il coso e ti sputa fuori le carte. Non so se hai presente. Ciao ciao.
0: Ma allora guarda, io non lo so, io sono un po' vecchio stampo su questo, un po' col paraocchi su queste cose qua, perché bello, cioè a me piace uno, così come il Monopoli, cioè a me piace il Monopoli quello con i soldi del Monopoli, capito? Cioè quando ti danno il Monopoli col bancomat mi perde un po' di magia. 3332688688, di cosa stiamo parlando? Bah, di giochi da tavola a questo punto. Io in realtà siamo partiti chiedendovi se voi rispettate le regole, se siete quelli che le rispettano, se siete quelli che cercano in tutti i modi di sviarle, di saltarle, di evitarle, e magari facendo anche arrabbiare gli altri.
4: Carlotta e Ale,
0: sì,
4: sono come il pecorino sulla carbonara.
0: Ci stanno.
4: Sisma, prenditi un anno di aspettativa.

0: d'accordo con te. E poi sei bancomat, come fai a rubare le banconote agli altri avversari di nascosto e nasconderle sotto e fare tutti questi tramaci? Non si può più? Dai, no,
1: sì.
0: Perdere sta magia, no. Buona giornata.
1: Per i nostri amici della finanza, stiamo parlando di Monopoli, stiamo parlando di Monopoli, dicendo che queste, queste versioni moderne dei giochi sono bellissime, tipo quelle Monopoli col POS, però perdi un po' la magia. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco con lo sfigometro.
2: La Family.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Sara e Jay, Flamenco Paranoia. E adesso, amici, c'è lo spigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao spigometro.
0: Ariete, trovate un momento di relax per liberare la mente e affrontare questa settimana in modo attivo. Preparatevi a intuizioni illuminate. Sfigometro meno 15, rotometro 72%.
3: Ale, De Biasi.
4: Sei preparato, scusami.
0: Ah, ok, vabbè, andiamo avanti. Toro, flessioni per le vostre attività commerciali. Non preoccupatevi comunque perché state riprendendo quota e ricordatevi che il successo arriva gradualmente. Voi date comunque il massimo e vedrete i risultati. Sfigometro meno 17, rotometro 80%.
5: Viva la serenità!
0: Gemelli, aprite nuove strade. Siete molto, molto attivi. Settembre vi darà quelle carte per giocare una nuova partita. Stabilizzate le vostre mosse e siete dei campioni di equilibrio. Sfigometro meno 20, rotometro 96%.
6: È controproducente per tutti noi.
0: Cancro, per quanto riguarda il lavoro, adesso è il momento di buoni consensi, di collaborazioni. Cercate di fare squadra e ritrovate l'armonia. Sfigometro meno 18, rotometro 73%.
7: Con quelle chiappe cui fuso.
0: Leone, lavoro, si parla di lavoro per voi, gli ostacoli sono dietro l'angolo, belli fastidiosi, però voi, se soprattutto se siete liberi professionisti, cercate dei contatti creativi, magari anche commerciali, e niente, andate dritti per la vostra strada e vedrete che si apriranno delle porte. Sfigometro meno 18, rotometro 92%.
8: Vai ragazzi, si vola!
0: Per quanto riguarda la Vergine, invece, collaborazioni, unite e conquistate il vostro lavoro, affrontate poi invece chi ha tradito le vostre aspettative. Sfigometro meno 18 e rotometro 86%.
9: Sisma, Mayday Friday!

0: lancia, è il momento di prendere un progetto passato e perfezionarlo. Tranquillità e forza vi fanno affrontare ogni cosa con gran serenità. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
1: Domanda di riserva.
0: Scorpione, situazione lavorativa in fase di rinnovo, un nuovo lavoro, un nuovo progetto, ma anche un nuovo team che possa stimolarvi. Sfigometro meno 17, rotometro 67%.
1: Vabbè!
0: Sagittario, siate prudenti nelle decisioni che prendete, è importante contare sempre fino a 10 prima, che ne so, di salvare il mondo, mandarlo magari allo scatafascio. Sfigometro meno 15, rotometro 66%.
1: È tutto molto bello!
0: Capricorno, benessere, lune stelle vi fanno vivere come se foste in una spa di lusso. Relax, proprio vi rilassate, ma anche davanti a voi si apre un futuro migliore. Quindi devo dire che va tutto molto bene. Dovete solo attendere un pochino. Sfigometro meno 13, rotometro 28%.
2: Di che colore sono le mutandine di Carlotta?
0: Acquario, tensioni, risolvetele senza drammi. Fatevi aiutare da qualcuno intorno a voi, che so, che siano persone sul lavoro, magari anche qualcuno, il vostro partner. Possono essere sì delle rogne, ma passeggere. Sfigometro meno 13 e rotometro 35%.
3: Ciao ragazzi, sono la Manuela.
0: Ciao Manu. E poi pesci, qualcuno dal vostro passato torna a farsi sentire. Speriamo solo che non sia un ex insopportabile o qualcuno di pazzo della vostra vita, però c'è qualcuno che sta per bussare alla vostra porta. Sfigometro meno 17, rotometro 83%.
4: Ehi piccola, do you want us gonna wanna...
0: Alessandro, ti do tre possibilità.
5: Come al solito. È dura oggi, te lo dico, perché
6: lo so, lo so, lo so.
5: Vai.
6: Forse. Leone!
5: No. Non stanno arrivando neanche suggerimenti. Dai, Ale. No.
6: Toro!
5: No, mi dispiace, erano i gemelli. Vabbè, dai, Ale, andrà meglio domani. Andrà meglio domani.
7: Che delusione.
5: Vabbè, non si può sempre vincere, bisogna anche imparare.
0: Mia madre mi ha appena scritto: ma quanto è falso il tuo oroscopo? Mamma, però, cioè, nel senso, dovresti essere la mia prima supporter, cioè. Grazie comunque. Bene amici, allora che dire? Io direi che sulle note di questo tango c'è il disco alzo volume di oggi.
8: Ciao Lucy.
9: Ora alza il volume.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Conte, Serena Brancai, The Colors, Partenope, alle 8 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Scontro tra Russia e UE per i droni esplosivi di Lipsia. Mosca respinge ogni accusa, minaccia reazioni. Gli 007 tedeschi avrebbero identificato due uomini responsabili dei falliti attentati. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare tra USA e Iran. Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita e la prima regione di centrodestra a farlo, recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, dice il presidente del Consiglio regionale Zaia.
3: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
2: L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, in Repubblica Ceca. Vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.

0: Yes, on my soul. Buongiorno amici, ultima ora della family per questo giovedì. Come state? Dove siete? Che fate? Ciao Ale De Biasi, buongiorno.
1: Buongiorno
0: Ale De Biasi, che dovete sapere è super contento perché ho già ascoltato la sua canzone preferita.

0: formazione originale insieme al buon Enrico Sisma che ci ha paccati per questi ultimi giorni. Doveva tornare oggi, ma chi ci crede?
1: Doveva tornare oggi,
0: poi alla fine mi dispiace se allungo anche due giorni, ma fai pure, fai come se fossi a casa tua, bello. Non vi preoccupate, comunque lunedì tornerà e avremo la possibilità di insultarlo tutti insieme. Detto questo, amici, buongiorno. Questo spazio dalle 6.30 alle 9, lo sapete, sì, è nostro, ma è soprattutto vostro, di voi ascoltatori che ci mandate messaggi tipo questo.
2: Raga, non c'entra niente, ma questa mattina ho sbagliato l'orario per partire e andare al lavoro. Sono partita 20 minuti prima, non vi dico quando me ne sono accorta e non vi dico come sarà la giornata.
0: Tra l'altro, lei inizia con raga, non c'entra niente, ma non vorrei che avesse anche confuso i giorni della settimana. Oggi è giovedì, il raga non c'entra niente, ma lo facciamo il venerdì. Mamma che giornata. Comunque sono cose che capitano. Però devo dire, se a me dovesse mai capitare, forse mi è successo solo una volta di uscire un po' prima. Sai quando, non so neanche che tipo di giri faccia il tuo cervello quando ti fa uscire prima di casa, perché è come se si mettesse in moto però con largo anticipo, perché arrivare in ritardo, uscire in ritardo, vabbè, è un grande classico. Però quando succede il contrario, quindi esci prima, è come se, che ne so, ti suona la prima sveglia, tu ti alzi, sei talmente rimbambito che non hai neanche la testa di guardare l'ora, vai avanti, fai come un automa tutto quello che devi fare, esci di casa e solo quando sei fuori pensi: ma perché l'ho fatto? A me, se non sbaglio, ma non mi ricordo, Ale, se mi è successo, se tu te lo ricordi, mi deve essere successo con la family di mattina. Noi di solito per arrivare in radio in orario, io di solito per arrivare in tempo per la puntata, esco di casa alle 5:30. Se non sbaglio, mi è capitato una volta di uscire un parecchio prima e pensando: oh no, anche perché poi se si arriva troppo presto in radio il rischio è di non trovare nessuno, però in realtà non era così presto. A volte capita, non lo so voi se vi è mai capitata questa cosa. Devo dire, a me una cosa che succede molto spesso è di uscire in pantofole. Devo dire sì, mi sono ritrovata più volte in macchina adesso in pantofole, però poi appena pesti il primo pedale dici: no, aspetta un attimo, torni dentro, apri la porta, ricambi le scarpe. Oppure mi è capitato però quando ero alle superiori e dovendo andare a prendere l'autobus. Questo era proprio una cosa che mi succedeva spesso. Voi come state messi in merito al rimbambimento di prima mattina? Cosa vi capita? Vi capitano cose del genere? Cioè succedono solo a me e all'ascoltatrice, oppure succedono anche agli altri, quella roba lì di essere un po' rimbambiti e quindi uscire un po' prima? Oppure, che ne so, cose tipo mettere la moca del caffè in frigo, cosa che a me succedeva quando ero incinta, ti ricordi? Oppure uscire in pantofole. 333 2688 688.

0: Non c'è nessuno.
1: Per due come noi, Holly e Angelina Mango su Radio Company. Allora, un'ascoltatrice dice: porca miseria, questa mattina sono uscita di casa 20 minuti prima, quindi mi sono un po' rimbambita, sono uscita, mi sono sbagliata, la mia giornata è partita un po' così, non troppo bene. In effetti io poi stavo raccontando che anche a me è capitato più volte, per esempio, di uscire in pantofole. Capita quando la mattina sei un po' nella fretta di dover uscire, il tuo cervello spesso fa le cose tipo automa e quindi o esci prima o esci per sbaglio, ma a volte succede anche questo. Tipo chi scrive:

0: Carol G, Manu Ciao, viajando per il mundo. Carol G che dice perdido, che sembra un'altra cosa. In realtà ci piace molto, però questa canzone è anche lei, almeno a me davvero tantissimo, quest'artista che speriamo pure venga in Italia, non a Milano, però io lo ricordo, grandi artisti internazionali, Milano non ha portato molto bene quest'estate, eh. Dai, Roma, Venezia, scegliete un'altra città, a caso, quella che volete voi. Allora, stiamo parlando di colore dei capelli, che potrebbe influenzare la nostra carriera. Attenzione, qual è il colore dei vostri capelli? Matti del Mattinese,
1: sentiamo. Ciao Radio Company. Ciao. Niente, io sono sempre stata mora, adesso sono bionda perché i miei capelli iniziano a diventare bianchi e al che adesso non mi piacciono. Ciao.
0: Ah, perfetto. Scusa, non ti puoi rifare mora. Dici, siccome sono diventati bianchi, il biondo copre meglio, perché poi quando c'è la ricrescita effettivamente si nota forse meno lo stacco. Però vabbè, andrei un po' più volte dal parrucchiere, ma se ti piaci mora, rifatti mora. E Lucia, ciao, io bionda tinta. E ancora, ciao Viviana, il mio colore sale e pepe, ormai solo sale, dato dall'età. La tinta però non l'ho mai fatta. Alberto da Rovigo, ma sì dai, sale e pepe un po' George Clooney, che tra l'altro è stato proprio il protagonista ieri del primo red carpet al Festival di Venezia con la sua Amal. Ciao Viviana, io sono tinta di bianco, che bello, un bacione da Angela dalla provincia di Vicenza. Dai, un po' di bianco secondo me ci ricorda la neve, il Natale, dai, non manca poi così tanto, lo so che fa caldo, però c'è chi già sta facendo il countdown, ne sono certa. Io sono castano, ma ho le punte dei capelli bionde. E ancora, c'è chi mi manda una foto. Viviana, secondo te che colore è? Oddio, è un mix, è un po' biondo che si sta scolorando perché sta arrivando il bianco. Ho un sacco di capelli grigi, il problema per gli altri è che a me piacciono tantissimo. La mia amica continua a dirmi di tingermi i capelli, ma se piacciono a te che te ne frega? No, guarda, io su questo penso che ognuno com'è, se è una cosa che dà fastidio a te, allora sì, fatti la tinta, ma se a te piace che ti frega. Che colore dei capelli avete? Qual è il vostro colore di capelli? Perché ce lo avete, se avete fatto la tinta, per quale motivo avete fatto proprio quella? Magari c'è, magari non c'è, vi piaceva, volevate sperimentare. Messaggi vocali 3332688688.

0: fatti che avete deciso di cambiare il colore dei capelli, magari vi siete fatti un colore improbabile, perché? Oppure avete ripristinato quello che avevate da bambini, quello originario? O non vi fate la tinta, non ve ne frega niente, magari avete qualche capello bianco. Sentiamo
1: io
0: voi.
1: Sono sempre stata mora, capelli neri, adesso pian pianino, siccome qualcuno di bianco si fa vedere, pian pianino sto schiarendo, pian pianino. Beh, però ciao.
0: Stai schiarendo, va bene, guarda, questa cosa sulla carriera ti potrebbe agevolare, anticipo, tra poco ne parliamo, vai, sentiamo.
2: Ciao Viviana, ciao. Io sono rossa come il fuoco.
0: Bello.
2: E dopo che ho avuto un incidente mi sono fatta rossa, a parte che sono bianca sotto, quindi rossa, così rossa. Mi vedono da distante.
0: Brava, catarifrangente, ti si nota a 4, 5, 6 chilometri. Mi state mandando tanti messaggi, ciao Vivi, io sono rossa dalla nascita. Ah, quindi una rossa naturale, siete poche, siete belle. Ciao, io naturale biondo rame, tingo color cioccolato, li preferisco più scuri fino a quando non si sbiancheranno. A 43 anni nemmeno un capello bianco. Beh, brava, li vorrei tanto bianchi, ma come, oh, dai, ma perché? Ma vedi che è assurdo, chi c'ha il pane non ha i denti, è sempre così. E ancora, ciao Vivi, come puoi notare, io ho i capelli color carne. Diego da Ferrara. Eh sì, una bella testa pelata. Infatti c'è anche chi mi scrive ad averceli i capelli. Va bene, 333-2688-688. Mi dite il colore che avete in testa, per favore. Dai, tra poco vi dico se vi può agevolare per quanto riguarda la carriera oppure non tanto.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai Perceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Smith, detto City Chorus, su Radio Company, la nostra novità. Allora, il vostro colore dei capelli invece, Matti del Matinè, qual è? Sentiamo.
1: Mi piace perché la parte bella di tutta sta cosa è che le donne generalmente a 20-30 anni si fanno i capelli color grigio, a 50 anni che diventano grigi naturalmente li tingono.
0: Siamo bella fatte sta così cosa. Siamo veramente strane, perché ci sono dei grigi metallizzati che sono molto belli, che sono andati di moda, poi quando ci sono i nostri naturali magari non ci piacciono perché sono il segno dell'età che avanza. Sentiamo ancora.
2: Ciao Viviana.
0: Ciao.
2: Allora, io ho 53 anni, sì, e ho cominciato quest'anno a avere qualche piccolo cappellino bianco.
0: Vabbè,
2: ma
0: dai, anche
2: non
0: tardi.
2: Si notava neanche. Adesso vabbè, mi faccio la tinta, ma la facevo anche prima. Sono sempre stata castana, bionda, castana. Adesso sono anni che mi faccio nera, quindi non si vede neanche.
0: Ecco.
2: Assomiglia alla mia mamma.
0: Bene, allora, forse per quanto riguarda la carriera era meglio se rimanevi bionda, perché potrebbe influenzare in qualche modo. Allora, mi spiego meglio. C'è uno studio di Jennifer Berdal e Natalia Alonso che... chi sono? Sono due tipe che hanno detto: ma fammi capire un attimo qua se il colore dei capelli influenza la nostra scalata al potere. Hanno riscontrato che tra le donne ai vertici della società che sono andate ad analizzare, le bionde sono sorprendentemente numerose. Quindi la rivincita delle bionde, come il film. Allora, non è che il biondo faccia miracoli, un attimo. Entrano in gioco gli stereotipi della serie. In un esperimento su circa 100 uomini, le donne castane venivano percepite come più competenti e indipendenti, ma nel momento in cui mostrano atteggiamenti autoritari, fai questo subito tu uomo, sbrigati, allora se sei mora, se sei castana, la cosa non gli piace perché suona un po' troppo autoritaria, ci hanno paura. Se lo fa una bionda viene giudicata più morbida, meno negativamente, e quindi sai che c'è più rassicurante. Gli uomini vanno sempre rassicurati. Oh, che ansia! E quindi paradossalmente preferiscono essere comandati da una donna bionda perché ai loro occhi è meno minacciosa. Sarà vero? Non sarà vero? La tinta non fa curriculum, però secondo questo studio delle due signore sopracitate può influenzare il modo in cui viene percepito lo stesso comportamento. Quindi quando si dice vabbè sta a guardare il capello, sì sì, lo sta a guardare.

0: Me Love, pezzo di Robin S, indimenticabile. Questa Radio Company, noi ci stiamo per salutare, quindi donne bionde, sappiate che venite percepite dagli uomini, così dice questa ricerca di queste due tizie. Ormai non c'è più neanche, non so, un'associazione, i ricercatori. Due decidono di andare a vedere cosa succede in un'azienda, se il colore dei capelli influenza la scalata al potere, e hanno notato appunto che le bionde riescono meglio perché percepite come più rassicuranti. Bisogna rassicurarli questi uomini, fargli le carezzine, portargli il cornettino, se no poveri. Pizza, io vi porto la pizza, una bella pizza in faccia. No dai, non esageriamo. Va bene, cioè, concludiamo con una matta del matinè che scrive: Viviana, qualsiasi colore va benissimo se ci si piace. Infatti noi alla festa della costata a Campodoro, provincia di Padova, accettiamo tutti, grazie, da stasera fino a martedì ti aspetto. Beh, chi siamo noi per non andare? Dove si mangia, si beve e si scrocca, io e Martino tranquilli che ci siamo. Grazie a tutti, tra poco successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: presente dal passato, Nena con 99 Laughed Balloons. Allora, mi viene da ridere perché adesso ci state invitando a tutta una serie di sagre, perché prima ho detto dove si mangia, si beve, si scrocca, io e Martino, noi matti del mattine ci siamo, quindi prima ci hanno invitato a una, adesso ci invitano alla sagra del risotto ad Este. Va bene ragazzi, noi facciamo il giro, vedi? Ci invitano per paesi, così, per mangiare, per assaggiare, siamo un po' degli assaggiatori. Grazie a tutti, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì, dai, finalmente l'inizio del weekend. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il segretario della NATO Rutte ha dichiarato che l'Alleanza Atlantica è impegnata a proteggere i propri cittadini dalle minacce russe. Mosca sbaglia se pensa che saremo divisi da minacce o ci lasceremo dissuadere dal sostegno a Kiev, ha affermato, sottolineando l'unità tra i paesi membri. Anche la presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha ribadito la compattezza di Europa e NATO, annunciando un aumento della pressione su Mosca. Non tolleriamo attacchi in territorio europeo, ha aggiunto, riferendosi al recente incidente a Lipsia attribuito a un'operazione russa. La Regione Veneto ha approvato la legge sul fine vita, diventando la quarta in Italia a farlo dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima sotto guida del centrodestra. Il governatore Luca Zaia, l'ex governatore Luca Zaia, ha commentato risposta concreta alla sofferenza estrema. Il Parlamento dei Veneti ha mostrato il volto migliore delle istituzioni, ascoltare e assumersi la responsabilità di indicare la strada, ha detto. La normativa mira a fornire un quadro legale per le persone che affrontano sofferenze estreme e irreversibili, garantendo il diritto all'autodeterminazione nel fine vita. Il presidente Mattarella ribadisce l'importanza di un impegno senza sosta contro le mafie, definendolo condizione fondamentale di libertà e sviluppo per la Repubblica. Questo appello arriva in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo, vittime di un agguato mafioso a Palermo. Oltre 400 simpatizzanti di estrema destra da tutta Europa sono attesi a Pietra Murata di Dro per il raduno ritorno a Camelot organizzato da Veneto Fronte Skinheads. L'evento in Trentino, che si svolge da oggi a domenica 6 settembre presso un hotel, prevede concerti, convegni e momenti di approfondimento. Le autorità hanno predisposto un imponente piano di sicurezza con oltre 140 agenti per garantire l'ordine pubblico e vigilare sul rispetto delle prescrizioni. Il fine settimana si preannuncia ancora caldo su tutta Italia, con temperature in rialzo fino a 35 gradi, picchi di 38 in pianura padana e in Calabria. Intanto a Policoro, Matera, una tromba d'aria di violenza inaudita ha causato danni per milioni di euro. Un disastro mai visto, ha detto il sindaco Enrico Bianco. Centinaia di alberi secolari sono stati sradicati. Sport. Matteo Berrettini saluta gli US Open di tennis. L'azzurro è stato sconfitto al secondo turno dall'argentino Mariano Navone. Paolini elimina Stefanini, fuori anche Passaro e Guerrieri. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Loro sono Hope Now, Troy Sivan con You Know What I Need. Sai di cosa ho bisogno? Sì,
1: sì.
0: Di una Benagol, di una tachipirina e di una sana dormita.
1: Di una sana dormita e non dell'influenza, che ormai c'hai da 5 giorni.
0: Vabbè,
1: buongiorno,
0: ragazzi,
1: a tutti.
0: È la professionalità, comunque, presentarsi sempre, in ogni momento, fino alle 13. Giuli Pego, Leo e Martino in regia, che salutiamo. Buongiorno, Marti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ho fatto il playback.
2: No. Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Siamo in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia. Oggi secondo giorno, pronti per cominciare, ma comunque una costante. Martino, la sigla. Yeah.

0: Allora rimanete in nostra compagnia, vi preghiamo, perché oggi veramente sarà difficile, però ovviamente snack ci sarà, quindi il 3332-688-688 è a vostra disposizione, ci racconteremo un po' di cose, vi diremo anche qualche indiscrezione da ieri, certo. dal red carpet, il super red carpet fatto in onore di George Clooney.
1: Ah ragazzi, è arrivato George, ieri sera è arrivato George.
0: Ma non c'era solo George.
1: Ma io ho visto solo George.
0: Dietro le quinte, cioè dietro a tutte le persone che stanno aspettando i VIP, ci sono veramente delle scene meravigliose.
1: Sì, sì, sì, sì, vi racconteremo tutto. Mi raccomando, restate qui, abbiate pietà di me e di noi per oggi. Facciamo questo fioretto, mi raccomando, state qui fino alle 13. Ci sentiamo tra poco. Musica.

0: Bello, bello, certo che è tornata veramente in super forma Giorna Nannina, adesso super progetto.
1: Perché è mai andata fuori forma?
0: No, no, quello no.
1: Si
0: però,
1: chiama
0: insomma...
1: forse Giulia.
0: No, però.
1: Che ha 20 anni in queste condizioni?
0: Non credo.
1: Non
0: hai 20 anni.
1: Nella mia testa ne ho.
0: Diciamo che non hai 20 tondi, ecco, perché effettivamente nei 20 ci sei. Però effettivamente tornare musicalmente con un progetto importante, tra l'altro con senza andare a ripescare, no? Nel passato.
1: No, no, meravigliosa.
0: Cosa, molto, molto bella.
1: Meravigliosa.
0: Allora, noi si parlava prima della red carpet di George Clooney.
1: Sì.
0: Allora, ovviamente c'erano tutte le varie star, non c'era Pattinson perché hanno spostato l'arrivo di Pattinson,
1: sì,
0: tra
1: sì.
0: l'altro. Però
1: sì, con grandissimo dispiacere, tra l'altro, di alcune ragazzine che urlavano solo Pattinson! Dov'è Pattinson?
0: Una sopra l'altra, sembrava sì. un totem indiano.
1: Sì, sì, sì, vero, vero.
0: Cercavano di farsi largo in mezzo
1: delle,
0: a tutta la
1: delle
0: folla.
1: Scene meravigliose ieri.
0: Sì, anche perché effettivamente a un certo punto tu vedevi il red carpet dal telefonino di quelli davanti.
1: Eh sì, moltissima gente, è vero.
0: Però
1: è vero.
0: L'unica cosa che abbiamo scoperto è questa: sono tutti belli.
1: Sì, è vero, anche i brutti sono, riuscivano ad essere bellissimi. Quindi ieri, quando siamo arrivati, l'altro ieri ci siamo sentiti poveri perché abbiamo guardato la ricchezza che ci circondava. Ieri invece che abbiamo effettivamente fatto una passeggiata, abbiamo visto VIP e non VIP e ospiti eccetera, ci siamo sentiti cessi.
0: Quindi
1: molto bene,
0: è un'esperienza meravigliosa.
1: Ci fermiamo tra poco
2: su Radio Company.
3: Snack.
2: Come on! L'estate da mordere.

0: animati, eh.
1: Ataru, Ataru e Lamu. Chissà chi è che si ricorda
0: di Ataru,
1: cioè,
0: e Lamu.
1: Diciamo, se noi diciamo solo Ataru,
0: ok,
1: chi, quanti effettivamente mi arrivano da Ataru Monobosch, bravissimo. Vedi che,
0: beh,
1: cioè, una cultura di base qua dentro ce l'abbiamo, cioè, le cose importanti le sappiamo. Volevo salutare un amico che, sì, non so come si chiama,
0: sì,
1: che ha mandato a noi il messaggio di cortesia a non sappiamo chi, per chi era in realtà, arrivato.
0: Ah, ok, grazie.
1: Non, quindi so, sappiamo che il nostro amico è arrivato. Ciao.
0: Mi servono i soldi più che le valigie, scrive qualcuno.
1: Ah, interessante. Vabbè, metti i soldi nelle valigie. Quando i soldi sono nelle valigie, meglio non fare mai troppe domande. Vai,
0: sì,
2: ciao, noi abbiamo due figli di 8 e 10 anni e siamo riusciti ad andare a Londra 4 giorni in inverno con due valigie e 4 zainetti ed imbarcati come bagagli a mano. Il peggio viene d'estate perché allora lì ci sono i gonfiabili da portare, il passeggino per il bambino disabile perché non cammina e quindi mi serve il passeggino, le valigie, i giochi da spiaggia, e allora lì niente, si va a un minimo 3 borsoni, 3 valigie più il siluro, come lo chiamate voi, se no non ci stiamo.
0: Credo che sia il siluro, denota veramente la scelta familiare,
1: sì,
0: cioè il fatto di dire siamo già in tanti noi, abbiamo, sì, già bisogno di diverso spazio, se non avessimo il siluro non sapremmo veramente dove mettere altri oggetti.
1: Comunque un consiglio proprio basico, se dovete portare via i gonfiabili, si chiamano gonfiabili perché si gonfiano, inutile portarli via già gonfiati.
0: Guarda che il gonfiabile è anche sgonfio,
1: comunque mi occupa spazio,
0: ti occupa spazio, cioè, secondo me il sedere del siluro te lo occupa tutto il gonfiabile tuo.
1: Il sedere del siluro,
0: sedere del siluro, sì, perché il sai feeling, che è più grande dietro e più piccolo davanti.
1: Io ho questa immagine orrenda dove immagino tipo un fenicottero gonfio con qualcuno che cerca di infilare del dietro di questo siluro, il siluro si gira, ti guarda e resta anche un po' perplesso. Chi è?
3: Non ci stiamo.
0: Qui falve sono il pompe vaffula con la popoli. Ho sentito che fate parlando di siluri.
1: Sì, di siluri, sì.
0: Io li uso.
1: Li usa?
0: Li uso spessissimo.
1: Come?
0: Li uso spessissimo.
1: Sessissimo?
0: Spessissimo.
1: Ah, spessissimo.
0: Esatto.
1: Spesso, spesso.
0: Mi rifondo disteso.
1: Cosa
0: dove
1: fa?
0: La parte punta,
1: sì,
0: sono i piedi. Mi rifongo disteso.
1: Ah, ok.
0: Mi rifongo disteso dove la parte punta sono i miei piedi.
1: Sì.
0: E la parte di testa è dove c'ho la parte alta del corpiccione.
1: Ah, ok. Quindi anche la testa.
0: E quindi chiude.
1: E quindi lei sta comodo e viaggia così.
0: E fa il viaggio. Tipo Bava.
1: Tipo?
0: Bava.
1: No, secondo me è proprio una Bava.
0: Quello è sicuramente.
1: La forma,
0: cioè,
1: magari.
0: La forma, e quella lei si mette sicura, io faccio i viaggi là dentro.
1: Quindi lei mi sta dicendo che se noi adesso vediamo sicuro in autostrada,
0: probabilmente ci sono io.
1: Probabilmente c'è lei.
0: Se fa il tragitto Transilvania, Costiera Amalfitana, probabilmente.
1: Lei quando mi va in Costiera Amalfitana, si mette nel siluro. Sai che adesso tutta la gente che va in giro in macchina adesso guarderà i siluri con un altro sguardo.

0: stiamo parlando di necessità di valigia. Abbiamo dato come termine una settimana, perché la settimana di solito è il metro di paragone, cioè in una settimana. Devo fare però i complimenti agli amici di prima che parlavano del cassone, dicendo noi lo usiamo soprattutto d'estate, però quando hanno fatto il viaggio in Inghilterra, precisi, due valigie, quattro zaini, quindi cioè proprio, perché non è facile, soprattutto
1: è facile,
0: per chi deve preparare, mettere, arrotolare le t-shirt come faccio io.
1: La strategia è i due adulti prendono il pacchetto, quello in barco in stiva, che costa un po' di più,
0: e mentre, poi ci metti,
1: mentre i bambini che pagano comunque come gli adulti, allora invece prendi il pacchetto minimo, quello con lo zainetto.
0: Però ci metti della roba per i bambini, secondo me, anche nella valigia dei grandi.
1: No, no, i bambini vengono via senza vestiti proprio.
0: Nudi.
1: Nudi.
0: Allora, ciao belli conte, il cassone sopra l'auto ci serve per caricarlo di cibo italiano quando torniamo in Germania, dove abitiamo.
1: Ah, che bello!
0: Ah, commenti, mio piccolo
1: pampino. Però io me lo immagino, sai,
0: questi spacciatori di pummarola in coppa.
1: In coppa. Cosa ci mettono? La pasta, i pomodori, magari se lo fanno loro il pomodoro, sai, quello fatto
0: può essere, può essere. Il prosecco, se
1: poi
0: devono portarlo lì.
1: Del vino, dici?
0: Del vino anche, sì.
1: L'olio,
0: il grana padano,
1: grana, tutte quelle cose lì,
0: parmigiano,
1: che non
0: scadono,
1: diciamo così, ecco. Va bene, sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao belli conte.
1: Ciao.
2: Noi abbiamo il siluro, abbiamo una macchina a 7 posti e siamo in 5. Ma che uso soprattutto per le vacanze invernali, per sci, scarponi, dopo sci, cose ingombranti, caschi, guanti.
3: Ecco, per questo ho preso il siluro. Non perché porto via una quantità abissale di indumenti e bagagli, ma semplicemente perché siamo in 5, 5 paia di dopo sci con mio marito che ha un 46 di piede, i miei figli che hanno un 43,
2: capirete la mole del dopo sci.
1: Hai capito?
0: Ha accelerato un attimo perché dice...
1: Sì, e il bello è che continuava anche, però abbiamo capito la teoria. Cioè, effettivamente quando vai in montagna e si è in 5.
3: Quindi abbiamo prima preso il siluro per...
0: c'è da dire, c'è
3: ma
0: da
3: ora
0: dire.
3: Il siluro viene usato così, per buttarci dentro dopo sci sciolti.
0: Tu lo sai.
3: Sì, dopo sci,
0: c'è anche questa cosa, toglilo un attimo da sotto, c'è anche questa cosa. Che lo scarpone
1: è a tutto.
0: Tu mi sai che se mi si sporca di neve, è anche
1: poi
0: brutto da avere magari nel baule
1: mi fa
0: posteriore,
1: acqua.
0: È meglio averlo nel cassone siluro.
1: Certo, io me la vedo la tua macchina. Va bene, ciao.
0: Ciao.

0: sentito molto oggi è che ci sono molti amici che ci ascoltano e che hanno il siluro, effettivamente, hanno il portatutto sopra la macchina. Non, una volta negli anni 80 si metteva il portapacchi, poi si metteva la roba
1: con l'elasticone,
0: si metteva l'elasticone ed era fatta così, no? Ma poi è arrivato il siluro, che è l'evoluzione del portapacchi, quella figa sostanzialmente. Oggi stiamo trattando il tema del siluro, se ce l'avete oppure no sopra la vostra macchina, come lo usate, ok? E soprattutto quanti bagagli vi servono per andare via.
1: Credo sia una di quelle mode straniere che noi abbiamo importato in questo momento.
0: Molto probabile, sì.
1: Dalla Germania vedevamo arrivare con i siluri.
0: Svedesi, norvegesi.
1: Esatto, e poi noi abbiamo fatto...
0: Noi ci siamo presi anche noi il siluro. Non suona benissimo.
1: No, lo so.
0: 3332688688. Vi siete presi anche voi?
1: No!
2: Ciao, belli conte. Guardate che il famoso siluro è chiamato anche porta suocera.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: Parliamo di siluri oggi, parliamo di questi oggetti che si mettono sui tetti delle macchine, ma cerchiamo anche di capire effettivamente qual è la vostra media di bagaglio minima. Sentiamo il citofono che ci racconta.
1: Ciao Demetrio da Casale, le valigie della moto sono più che sufficienti per fare un bel viaggio. Ciao, buona giornata a te.
2: Poi anche là dipende dalla grandezza delle valigie, perché se sei di quelli che per esempio vanno in endurance, in enduro, che hanno l'enduro, cioè che hanno le moto,
0: che hanno duro?
2: L'enduro,
0: ah, la moto da enduro,
2: quelle che hanno due valigioni enormi sono,
0: ah, okay, tipo quelli che hanno il BMW GS80,
2: tipo Parigi Dakar,
0: BMW. Oppure anche comunque anche l'Harley carica molto,
2: sì,
0: ma anche altre moto effettivamente,
2: però meno magari sul posteriore, come
0: hai la Honda Goldwing, te la ricordi la Honda Goldwing, che è quella moto che ha anche la retromarcia, ce ne hanno anche altre, però insomma quando
2: non la ricordavo,
0: non te la ricordavi, va bene ragazzi, comunque insomma se vai via in moto devi imparare comunque a centellinare, a gestirti in maniera furba tutti quanti gli spazi.
3: Ciao Conte, questi non hanno capito un cazzo, ma andate alla spiaggia nudisti che non vi serve niente. Ciao.
2: Il tragitto nudismo
4: Radio Company, il club degli ignoranti, solo risposte sbagliate.
2: La sera quando mi fa un po' più freschino,
0: niente, sempre nudo. Sempre nulla.
2: Allora, vabbè, non è problema di quest'estate, ma magari di altre, quando scendeva un po' la temperatura. In questa giornata stiamo per ritornare con il Club degli Ignoranti e anche oggi vi diamo una parola e di codesta parola non dovete darci definizione esatta, bensì definizione inventata da voi per poter entrare nel club. Ricordo, visto che magari questa parola può indurre in errore, non si può separare la parola.
0: Sì.
2: E potete cambiare l'accento.
0: Potete fare delle parole composte, però.
2: Sì,
0: se la parola fosse, che però in realtà è già spoilerato un po', sì. Valigia.
2: Ah.
0: O valigia.
2: Valigia.
0: O valigia.
2: Bello.
0: Che cos'è il valigia, la valigia, le valigia, sì. Lu valigia, dicesi valigia? 333-2688-688. La parola di cui dovete ricreare da zero il significato per portarvi a casa anche la tessera del Club degli Ignoranti, per l'appunto è proprio valigia.

0: Maggiola, eccola qua.
1: Allora, Valigia, famoso villaggio turistico all'inclusive degli exogeni, dove il buon Stefano verrà festeggiato per il compleanno.
2: Vedi che si ricorda. Proprio.
1: Allora, chi va piano va sano, e Valigia. Famoso detto.
2: Giusto.
1: Famosissimo detto. Il Valigia è il timbro che serve per viaggiare da un paese all'altro, da una frontiera all'altra.
2: Scusa, una domanda. Precedente, come ha scritto Valigia? Chi va sano va piano e valigia.
1: Tutto attaccato.
2: Tutto attaccato.
1: Tutto attaccato. Okay, sì, no, se no te l'avrei detto.
2: Ah, ok, grazie.
1: Il valigia è il nuovo timbro di convalida di un documento. Deborah da San Vendemiano. Ah. Un po' come l'amico di prima, perché per passare i confini dice il nuovo timbro sul passaporto.
2: Bello, bello, bello. C'è anche. C'era una proposta carina di un'amica che invece ha già vinto la tessera.
1: Di cosa?
2: Degli ignoranti.
1: Ah sì, no, ma mi ha scritto per dirmi se posso favorire la tessera agli agenti per la al posto della patente. Io ho detto certamente. Poi bisogna vedere se ti fanno passare.
2: Però. Esatto, però potete provare a mostrare la tessera del club a chi vi ferma, insomma. Le autorità sono competenti e felici. Sentiamo chi c'è al citofono.
3: Ciao, signor Antoni. Ciao. Il valigia è il portaborse dei nostri deputati.
4: Già, è certo. Nuovo soprannome della patatina delle ragazze.
5: C'è il vaglia postale per piccoli importi e la valigia postale per importi ben superiori.
1: Ah certo.
2: Quindi vaglia, scusi, posso fare una valigia. Arrivi là e non ho capito la storia della patatina.
1: Non chiedere.
2: Cioè, mi sto figurando delle robe.
1: La parola di oggi è
2: valigia. 3332688688.

0: Ciao Radio Company, sono Martina da Trieste. Dice si valigia quando saluti uno ma non ti ricordi il nome. Fai ehi valigia.
1: Ehi valigia, bella
0: valigia,
1: fatta.
0: Valigia, valigia, un saluto. Poi come si dice essere nato con la valigia? Si dice Maurizio si dice. È nato Valigia Colò, presentatrice di una nota trasmissione che parlava di viaggi.
1: Giusto.
0: Poi ciao. Se ti entrano, allora, se ti entrano i ladri, portano via tutto, ti svaligiano. Se invece i ladri ti portano le cose, si dice valigiano.
1: Ah, ti valigiano. Valigia. Simpatico. Sentiamo il citofono, chi c'è? Allo?
2: Valigia è l'aggiunzione di due nomi, Valentina e Luigia, diventa valigia.
3: Valigia è una droga. La puoi trovare di tutti i colori, ma ti fa fare di quei viaggi.
4: Valigia è una persona che si comporta sempre e sta ligia alle regole.
0: Certo,
4: quindi una persona che si comporta bene, una persona che si chiama Valigia.
0: Valigia è una torta tipica veneta nella quale metti dentro tutti gli ingredienti che vuoi.
1: Ah, bellissimo. La fantasia del pizzaiolo famosa, no? Nelle pizze. Tra poco il vincitore.
5: Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Brano delicatissimo con cui chiudiamo oggi.
1: Chi vince?
0: Vince Martina da Trieste, che ha scritto: dice si valigia quando saluti uno ma non ti ricordi il nome, fai valigia!
1: Grazie. Saluta. Ragazzi, e con la valigia ce ne andiamo anche noi. Daniel Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, appuntamento a domani. Ah, che bello.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tegnu e Beach, Chioggia, Venezia.

0: piselli.
1: Ma buongiorno, 14:07 inizia quindi questo giovedì 3 di settembre all'interno dei Piselli a Mollo. E ho una domanda per Stefano Conte. Non hai detto niente della caption che abbiamo scritto ieri sotto il tuo post di augurio. Proprio zero, ho passato mezz'ora a scrivere niente. Questa è la reaction, sentite la reazione di Stefano Conte. Questa, perfetto, grazie. Sei sempre un uomo che dà grandi soddisfazioni quando le persone si impegnano. E insieme dalle 14 fino alle 16, tra l'altro questa sera, se tutto va bene, dovrebbe uscire il primo estratto, il recap del giorno 1 di Leo e Giulio Pego direttamente da Venezia. È un qualcosa di folle, perché hanno intervistato tutte le persone che sono tipo da giorni. C'è un ragazzo accampato dal 29 di agosto per vedere George Clooney, ha detto di essere il fan numero 1, e ci sono dei personaggi abbastanza particolari. Hanno messo le tende, hanno fatto tutto quanto, e quindi ci sarà un recappone incredibile questa sera alle 18. Oggi è giovedì, potremmo parlare di cinema nella seconda ora, ma ancora devo decidere. L'unica certezza è che adesso il primo disco è quello della Swedish House Mafia.

Kiki Lee, Happiness is So Sad su Radio Company. Avete presente la storia della gazzella che deve ogni giorno correre più veloce del leone, ogni giorno che si sveglia? Stessa cosa noi dei Pischelli, quando arriviamo in studio non sappiamo che cosa succederà in queste due ore. Specialmente ci sono un bel po' di domande tipo: quali saranno le canzoni del Millennium Mix che arriva tra poco? Grande dilemma, è un segreto di Mauro Tonello. E poi ci saranno dei companiversari. In teoria ho delle persone che da Instagram mi hanno scritto: Chicco, tranquillo, ti variamo noi il culo oggi, forse hai dei companiversari, se le persone rispondono. Quindi sono tranquillo al 50%, però è un duro lavoro e qualcuno dovrà pur farlo. Tra poco quindi Millennium Mix, tre dischi a sorpresa scelti da Mauro Tonello. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: questa settimana con Giulio Pego e Leo, e la prossima settimana con Chicco e Gio.
1: Ah sì,
0: i Pischelli da Sanremo a Venezia. Funziona così. Allora, dovete creare il titolo di un film, e questo film deve raccontare la storia della vostra precedente relazione. Relazione che deve essere finita, poi se stai decidendo in questi giorni magari il titolo del film potrebbe esserti utile. Abbiamo un ascoltatore che dice: basta, vado in trattoria, quando a casa il forno è sempre freddo. Va analizzata questa qua. Aspetta che metto la base giusta del film giusto. Ecco questo. Soul enigmista, risolvi l'enigma. Vado in trattoria quando a casa il forno è sempre freddo. Nel senso che preferisci andare in trattoria e trovarla pronta piuttosto che accendere il forno? Potrebbe anche esserci. Poi abbiamo un messaggio vocale con una storia abbastanza interessante. Senti,
2: voglio stare tutta la vita con te. Mia moglie, anzi no, lascio anche lei e mi metto a fare con una figlia, con un altro. Bene, ciao.

E poi c'è un altro ascoltatore, anche questa molto sottile, va interpretata. C'è bisogno di una canzone. Questa è la colonna sonora del suo film. Si chiama Chicco e scrive Bambi. Provate a immaginare perché. È successa quella cosa lì, probabilmente. Sono spuntate loro due. Forse è meglio non approfondire in questo caso. Mi spiace. Comunque, 333-2688-688. Oggi creiamo il titolo del film che racconta la storia della vostra passata relazione. Immaginate com'era, immaginate com'è finita. E provate a pensare a un titolo che ci faccia sorridere, ma che ci faccia anche capire.

0: Rex e David Guetta con Sad Girls qui su Radio Company. È arrivato un messaggio lunghissimo che mandiamo tra poco, e arrivano poi anche dei messaggi abbastanza strani, tipo il titolo per Marco è Armageddon. E che cos'è? Infatti ho chiesto dei dettagli perché vuoi che sia proprio così devastante? E poi abbiamo un'ascoltatrice, Romina, che dice: pensavo fosse amore, invece ero un calesse. Che, per chi non lo sapesse, il calesse è una piccola carrozza leggera a due ruote guidata da un solo animale da tiro, di solito un cavallo. Bene, così abbiamo imparato qualcosina di nuovo. E poi... sì, proprio quello. È un film che uscirà prossimamente al cinema. Forse, eh?
1: Shining, zoppicavo nel labirinto seguendo le impronte del mio traguardo.
0: Ok.
1: Di quello che ipotizzavo fosse il mio obiettivo.
0: Okay.
1: Avevo freddo, non ce la facevo più. Continuavo zoppicando in questo labirinto freddo a seguire quelle impronte, a seguire la mia storia, ma alla fine ho ritrovato me stesso.
0: Oh.
1: A voi la risposta: se avendo ritrovato me stesso sono felice, sereno o no.
0: Guarda, in lontananza vedo le bambine nel corridoio dell'hotel. Così proprio. Bella questa cosa, dai, avete un sacco di fantasia. 333-2688-688, giochiamo con il cinema. Devi creare il titolo di un film e questo film deve raccontare la storia della tua passata relazione che giustamente è finita. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo! Spot! L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Company.

0: bambine che diventano grandi, prima volta che collaborano insieme. Sto parlando di Ariete e Angelina Mango, arrivano con Che bella vita.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova

0: Vita, Ariete e Angelina Mango per la prima volta insieme. E continuano i titoli dei film che parlano delle vostre relazioni passate. Questo è l'argomento di oggi, in questo giovedì, all'interno dei Pischelli. C'è Elena che scrive: il talento di Mr. Ripley. Io purtroppo non ho visto quel film lì, ma ho cercato la trama. Racconta quindi la storia di Tom Ripley, un giovane povero di New York che finge di essere ricco e ruba l'identità di un suo conoscente in Italia. Ok, quindi questa persona nella tua relazione faceva finta di essere qualcun altro. Non è una cosa bellissima, devo dire. E poi c'è Gabri che dice: cicciolina va al maneggio. E io ho chiesto i dettagli, no? E lui fa che... non so come dirlo in modo poco scurrile, ma lui dice tipo: era una bella cavalla e si faceva montare da tutti. Ma lo dice lui, non l'ho detto io. Volevo farvi sentire anche questa massima incredibile, e avrei bisogno di una base. Ecco, perfetto. La massima del giorno, mi raccomando, prendete appunti, perché con questa credo che una volta imparata campiamo 100 anni. Senti.
1: Finisce una relazione, sì. Bisogna cambiare donna. Nel testamento, nei comandamenti, sì, più che altro, c'è una frase che dice: non desiderare la donna ad altri. Bene. Però sotto, fra parentesi, dice un'altra cosa. Che c'è cosa? Scritto: tanto prima o poi rompi con come l'altra.
0: È reciproca questa cosa, comunque, sia la donna ma anche l'uomo, cioè siamo tutti uguali in fin dei conti. Ancora 20 minuti insieme al 333-2688-688. Create il titolo di un film che deve raccontare la storia di una vostra ex relazione.

0: Martin Garrix, YouTube con Fireflies su Radio Company. Ultimi messaggi con titoli di film che devono raccontare la storia di una vostra passata relazione. E c'è tipo Elisa che dice: a sentimento, storie di una relazione va e vieni. Tradotto anche a Gazzo de Can, praticamente così. Poi c'è chi dice: diciamo che si può paragonare a Daitan 3, che fuggito dal suo pianeta, le donne meganoidi lo erano, erano praticamente uguali ai terrestri. Così. Mi piace questa cosa. Bello. Mai visto, però effettivamente non era, non era sulla mia TV quando ero piccolo. E poi c'è una storia successa veramente, dove questa ascoltatrice ci ha chiesto un po' di camuffare la voce perché è abbastanza imbarazzante. E chiudiamo così.
1: Allora, Harry Potter e la Camera dei Segreti, perché ho cominciato ad uscire con questo tipo che sembrava a posto, il classico nerd per benino. Entri in camera sua, era una camera a luci rosse con tanto di dildi di tutte le dimensioni, ma non per me, per lui. Ragazzi, sono passati 20 anni, sono ancora traumatizzata.
0: Devo dire qualcos'altro su questo messaggio? Cioè, voi immaginatevi la scena. Tu vai, ti porto in camera, sì. Entri, immagini un po' di sporcizia, dei calzini in giro, delle cose. No, e trovi dei... Cioè, come esci da questa situazione qua? O lui dice, boh, ha delle intenzioni particolari verso di lei, ma poi quando scopri che è per uso didattico suo, è un casino. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo! Spot!

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
1: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: pochi secondi alle 16 in punto. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: La superstar Olivia Rodrigo Drop Dead, lei che è famosissima in America già da diverso tempo, è riuscita a sfondare anche oltre oceano negli ultimi tempi e quindi possiamo tranquillamente chiamarla superstar anche in Italia.
1: Molto bene, mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
0: Oh, abbiamo fatto un inizio di programma professionale. Sembravamo infatti, neanche noi.
1: Ma sai perché? Sai perché? Perché sei riposato e io sono abbastanza stupito da questa cosa. Sono contento per te, ma sono stupito perché so che ti avevano chiamato questa notte per andare a spostare quelle 86 tonnelle latte d'oro in Regno Unito. Ha detto ci vuole uno forte qua.
0: Lo so.
1: Usiamo Ferrari.
0: Bisognava
1: queste braccia qui.
0: Portarle dal Regno Unito all'Olanda o viceversa? Dall'Olanda al Regno Unito?
1: Dagli Stati Uniti e Canada fino al Regno Unito.
0: Ah ok, sì, era un po' di strada, infatti gli ho detto guarda no, non ho tempo, domani devo fare
1: però
0: il programma.
1: Però guarda che braccia, l'hai fatta la vossa.
0: Guarda che quando mi ferma la polizia mi dice lei ha delle armi, dico no, a parte le braccia nient'altro.
1: Va bene, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao, benvenuto anche ad Andrea Rossini.
0: Master Bubi, Andrea Rossini. Esatto.
1: Tecnica.
0: Master Bubi.
1: Master Bubi.
0: Master Bubi.
1: Ma di che anno sono queste robe qua?
0: No, è di oggi, cioè di due
1: oggi.
0: Ore fa.
1: Sì. E non ti vergogni.
0: Perché la sigla dei Fortissimi, che è la nostra classifica dance che a te piace tanto.
1: Ah sì, certo.
0: Esatto. Dice vabbè The Voice Stefano Ferrari e poi dice Master DJ Andrea Rossini. Io stavo provando la voce e invece di Master DJ ho detto Master Bubi e lui l'ha tenuto, gli piace.
1: Parla che sto puntando la sveglia.
0: Quando io gli chiamo Master Bubi lui piace tantissimo. Hai puntato la sveglia?
1: Aspetta, sì, sabato alle 22, giusto?
0: Sabato alle 22.
1: Alle 22.
0: Magari mettila 5 minuti prima. Così fai in tempo a tagliarti le vene e poi dopo 5 minuti la
1: pubblicità, tutta pubblicità.
3: Grande Piero!
0: Esatto. Grande Piero!
1: Va bene, brutti ma simpatici, zero problemi.
0: E zero discussioni.
1: Cominciamo!

0: Is the Sarandi qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Che bello, vedo che David Beckham si dedica in modo molto proficuo agli ortaggi, cioè sta facendo l'orto.
0: Sta facendo l'orto?
1: Che bomba però.
0: Ma sai che io, bravo, allora bravo. C'è, credo su Netflix, un documentario proprio su di lui, sì, che racconta la sua storia ovviamente come calciatore, lasciando dello spazio anche al suo tempo libero. Mm-hmm. Intanto lui è un grande grigliatore, cioè un serial griller.
1: Un serial griller,
0: proprio,
1: sì,
0: ha imparato a fare la carne bene con l'affumicatoio, tutte queste cose
1: qua.
0: Perché
1: non ci inviti, David? Dai, scusa.
0: Infatti, però tempo fa vidi anche un video che lui pubblicò sui suoi social, mm-hmm, dove praticamente stava giocando con una delle sue galline.
1: Galline?
0: Sì, una gallina che veniva bullizzata dalle altre, no, veniva beccata.
1: Perché?
0: Quindi l'ha messa, non lo so, sono galline, ho la faccia del gallino io.
1: No, semplicemente pensavo ti occupassi di psicologia dei polli.
0: Psicologia gallinare. No, in realtà no, l'aveva separata e quindi ha fatto questo video in cui se la carezzava. Sono quelle galline, sai quelle che c'ha, sì, tipo sembra che c'hanno i capelli a spazzola, sì, tipo, sì, lucchetta, sì, ecco.
1: Sai cosa direbbe Umberto Smaila in questi casi? È passato dalle pollastre alle galline.
0: Dalle pollastre alle galline, senza ombra di dubbio.
1: Va bene, a tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Company in Brutti ma in costume, dove continuiamo a rimanere in tema, beh, pollice verde, taglio, potremmo,
1: sì,
0: dire
1: agricoltura,
0: in tema,
1: diciamo,
0: agricoltura, sì,
2: sì, sì, perché tu lo sai bene che da quando lui entrò su TikTok da lì fu un susseguirsi proprio di trend, di cose incredibili, anche adesso lui non c'è più, insomma i trend continuano,
0: rimangono assolutamente, certo. Mi consente,
2: allora c'è questa cosa che è diventata molto popolare su TikTok, ma non riguarda né balletti né sederi, diciamo,
0: per fortuna. Beh, balletti per fortuna, sederi parliamo,
2: vabbè, sì. Dai, vabbè. Comunque si chiama carbone del mais.
0: Carbone del mais.
2: Esatto, carbone del mais cresce in quelle aree, in quelle zone della pianta dove effettivamente non arrivano i prodotti che vengono spruzzati in agricoltura per far sì che parassiti, funghi, eccetera,
0: non attecchiscano.
2: Esattamente. E siccome il caldo è elevato, questi funghi invece attecchiscono tantissimo.
0: E okay? proliferano.
2: Si chiama carbone del mais, anche un nome, diciamo, tecnico che non pronuncio perché non ci riuscirei.
0: Sì, infatti.
2: Ok? Si diffonde tantissimo e a quanto pare è brutto da vedere, molto brutto da vedere, perché sembra una protuberanza bruttissima che infesta queste piante di mais.
0: Sì, in realtà per descriverla sembra un cornetto, proprio quello che comprate, cioè che prendete in pasticceria, quindi il cornetto è con verde e con della muffa sopra.
2: Ma è bellissimo da vedere, cioè,
0: certo,
2: stupendo.
0: Col cappuccino poi la morte
2: però,
0: sua.
2: C'è un però, perché è bruttissimo da vedere, però dicono che sia praticamente prelivato, cioè gustoso, lo chiamano proprio il tartufo del mais.
0: Ok,
2: però come tutte le mode, come tutte le cose che ci sono in giro per i vari social, bisogna stare attenti, perché intorno a questo tartufo del mais, questo carbone nero, chiamatelo come volete, ci sono poi delle altre tipologie di funghi che invece si annidano e che invece sono pericolose, quindi bisogna saperle le cose, se non le sai, sappile.
0: Si annidano dove ci sono i nemici dell'igiene, me lo ricordo benissimo. Adesso guarda, sto aspettando il primo idiota che su TikTok ne mangia uno crudo.
2: Sicuro? No, non,
0: sicuro al 100%.
2: Non fatele ste cose, insomma, arriverà. Perché per carità sono delle cose su cui poi magari si può rischiare la salute di brutto.
0: Sì, no, perché poi muori, te lo dico.
2: Ah sì, giusto? Ah davvero?
0: Poi muori.
2: Ah, si può?
0: Non si può.

Ah, che bello. E la fai risentire soltanto un attimo? Poi un secondo. Perché mi dà felicità. Capito? La la la la la la la la la. Arriva Pink con True Love.

0: fai? Cosa fai questa sera, Gianluca Pacini? Cosa fai questa sera?
1: Resto
0: sei
1: con te.
0: Sei in radio, con me, fino alle ore 22, con le cose da pezzi qua su Company. Allora, invece per me non c'è gioia più grande di... Vediamo un po', facciamo questo gioco. La gioia, non c'è gioia più grande di... E poi magari potreste continuare la frase. C'è questa ricerca pubblicata sul Scientific Reports che ha analizzato il rapporto tra il mangiare insieme agli altri e il nostro benessere, capito? Cioè mangiare insieme, che sia colazione, pranzo, cose insieme agli altri ed il nostro benessere, c'è una relazione. Ed il risultato è piuttosto bello, cioè dice condividere i pasti con altre persone è associato a più felicità, a meno stress, tristezza e persino meno dolore durante quella giornata. Se voi, che ne so, aprite la giornata con una bella colazione in buona compagnia, sarà una giornata meravigliosa, capito? Se volete concludere la settimana o la giornata con una bella cena con le persone giuste, sarà la conclusione della giornata meravigliosa. E quindi non c'è gioia più grande di... Vediamo un po', vi faccio qualche esempio giusto per farvi così capire. Per me non c'è gioia più grande di svegliarmi la mattina, aprire la finestra, scoprire che sabato, per esempio, arrivare a casa dopo una giornata infernale, togliermi le scarpe e mettermi sul divano. Ci sono tanti. Allora, 333 2 688 688, per me non c'è più gioia, non c'è gioia più grande di... E finisci tu la frase.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Company. Company. Disc. Company. Disc.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Love for Your Heart, Purple Disco Machine su Company. Messaggi arrivati al 3332 688 688. Stiamo parlando della gioia più grande di non, per me non c'è gioia più grande di, finite voi la frase, per me riuscire a godere delle cose semplici, come appunto mangiare in buona compagnia o rimanere a casa a cucinare, scusate, a curare le galline o l'orto o lavorare a galline. In pratica, aver tempo di rallentare, scusate, stand innovation. Sì. Ah, che discorsi da vecchio, Igo, sei un boomer. Non è vero nulla, è vero nulla. Abbiamo bisogno di rallentare. Abbiamo bisogno di rallentare, punto. Messaggio, questo qua me lo salvo. Grazie, grazie. Poi andiamo avanti. Per me non c'è gioia più grande di vedere arrivare in stazione la persona che non vedevo magari da mesi, un amico, anche il compagno. Ricordo quando il mio compagno faceva il militare. Per me non c'è gioia più grande arrivare a casa dopo una giornata infernale, toglimi le scarpe e metterle sul divano. Poi un altro. Non c'è gioia più grande quando mia moglie mi dice: stasera non cucino, andiamo fuori. Non so dove andiamo, però va benissimo. Marco da Vicenza. Ella invece dalla provincia di Padova. Per me non c'è gioia più grande di entrare in casa, vedere che è tutto pulito e sapere che non sono stato io a pulire. E quindi qua ci sta, ci scatta la donna delle pulizie, praticamente. C'è posto anche per il messaggio di Luca che dice: per me non c'è gioia più grande di quando il navigatore dice sei arrivato, anche se non sono davanti a casa, anche se sono a casa da 20 secondi e lui ancora lì non se n'è accorto. Quindi praticamente hai battuto il navigatore, questo è un pochettino il gioco. C'è ancora spazio per i vostri messaggi al 3332 688 688. Tommaso Paradiso, ce lo ascoltiamo? Agitare Coca-Cola.

Sombra con My Buzzing's Ready Isn't Ready. Sombra dice di averla scritta perché non si sentiva a suo agio col proprio corpo e quindi alla fine detto, perché non scrivo una canzone e lo voglio raccontare a tutto il mondo, perché poi la musica è anche questo. E allora su Company arriva Sombra con My Body Isn't Ready.

0: Isn't Ready, l'ha scritta perché non si trovava bene, non si ritrovava tutto bene nel suo corpo, in qualche modo stava soffrendo e ha voluto scrivere una canzone. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con un grande successo targato anni 90.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

volante insieme per una grande emozione. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Moving the Sun, Moving to the Sun, a chiudere la puntata di oggi. Gianluca Pacini, grazie per aver condotto.
1: Ciao Cuoricino.
0: Tutta la parte tecnica, grazie ovviamente a tutti voi di averci seguito. Siccome è la prima settimana dopo il rientro, oggi giovedì, mi confermi che poi c'è musica maestro, caro Gianluca? Tu che sei molto più attento di me ai palinsesti della radio, o abbiamo ancora un momento di assestamento dopo le vacanze? Quindi c'è Joe insieme, forse Joe no. C'è Ale De Biasi con siamo musica maestra comunque.
1: De Biasi è in fondo al corridoio, ma non riesco a vedere con chi.
0: Ah, ok, perché Joe è ancora in vacanza, giusto?
1: Esatto.
0: Va bene. Allora, noi invece torniamo domani puntuali, sempre alle ore 20 qua su Company. Vi mando un abbraccio, vi voglio bene. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:30.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
10: Sound is everything. It's the emotion behind music, the energy that connects people. True sound to me would be a basic sound wave, I suppose. I think the surrounding when you make music is also very important. This is why I love Ibiza. For me, the HD25 was always the ultimate headphones.
11: I got used to it to a point that sometimes I would even mix a record with it. Musica Mike.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Maestro. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

Ciao a tutti, buona serata, ben ritrovati. Siete su Radio Company, ritorna Company Yesterday, ritorna quindi anche stasera giovedì 3 settembre. Io sono Fabio De Magistris, grazie naturalmente per aver scelto la nostra musica. Eccoci pronti con Gianluca Pacini, che è in regia, a portarvi sino alla mezzanotte con tante canzoni, quindi grandi successi di qualche anno fa. Tra poco ritroveremo Enrique Iglesias con Rhythm Divine, poi Fatma Scoop, Delight e subito Kevin DeGrow. Company Yesterday.

Era Grooves in the Heart, la canzone che abbiamo riascoltato, un ritorno nel tempo con Delight, stasera qui su Radio Company, all'interno di questo appuntamento dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, pronto subito a farvi sentire altre canzoni, quelle di Sergio Mendes con Black Eyed Peas, poi Duffy, Vostell, subito c'è Jennifer Lopez.

0: Sel per qualche minuto su Radio Company. Era Charlie Fa Surf, la canzone che abbiamo riascoltato. Non so se magari qualcuno di voi durante le vacanze di quest'estate è riuscito a fare surf come questo protagonista della canzone di Vossel. Ci fermiamo, qualche minuto di pausa, brevissima come sempre, e poi ritorneremo con altre canzoni protagoniste infatti di questo nostro appuntamento. Company Yesterday. Company Yesterday.
1: Don't stop the party.
2: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Baila, baila.
1: Yesterday.
4: Baila, baila.
2: Radio Company Yesterday.
5: Continua l'appuntamento a quest'ora della sera su Radio Company dedicato ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris e c'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia. Siamo pronti a continuare. Altre canzoni da sentire, quelle di Kelly's, Justin Timberlake, Will Smith, e subito c'è Christina Aguilera.

Anche Will Smith per qualche minuto stasera protagonista qui su Radio Company, all'interno di questo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. E allora pronti a continuare con Gianluca Pacini che si occupa della regia. Io sono Fabio De Magistris, ho scelto per voi Chris Cab, tra poco con Liar Liar, poi Bruno Mars, Outkast, subito c'è Zucchero.

0: Outcast e il loro grandissimo successo Hey Ya, la canzone che abbiamo riascoltato qui su Radio Company, ed è la canzone che ci porta al termine, la canzone che chiude l'appuntamento di stasera con Company Yesterday, l'ultimo tra l'altro di questa settimana. Grazie a Gianluca Pacini che è stato in regia, da Fabio De Magistris è tutto, io vi aspetto domenica, sarò qui con voi su Radio Company a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company
1: Don't stop the party.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana

0: Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.